la farà balar, e ti offro tanto dall'altro canto, con questa quella o amoreggiar, amoreggiar, amoreggiar. Paglia melissa, Roma mattina, una vicina devi aumentar. Paglia melissa, tu una vicina devi aumentar. C'è ragazza, qualche ragazza, ecco quella per camminar. Paglia melissa, Roma mattina, una vicina devi aumentar. Senza curarmi nella lazzia, di questo via, via, via, ne vada a fare malar. Paglia melissa, Roma mattina, una vicina devi aumentar.